tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica,